0: La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

Sera canto in italian, il mondo gira tra bughi e spirù, e tante cose non si usano più, ma motivetto del tempo che fu, sussurrare voglio piano piano.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi, un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossi.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa, il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Wheeler, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai?

Penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

Una canzone cortissima, velocissima, l'avete sentita, e passiamo ai grandi camaleonti che ci propongono Non c'è niente di nuovo.

faccio a ricordarti io. Poi mi disse: prendimi.

proprio io. Quel rumore tempestoso e quel fruscio.

sì nella mente che finita. E per quanto si capisca è una cosa che nessuno ha mai capita.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
11: È un'ora che aspetto.
6: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del peso care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: è sintonizzato il cervello con la bocca, perciò è una cosa importante. Un saluto a tutti voi che mi state seguendo, un ringraziamento di esistere. Intanto è una cosa piacevole, apro il mio programma con il 19, primo estratto sulla ruota di Milano, 19 numero che ha detto Anna di Verona, ah no, Varano, non Verona, Anna di Varano ieri nel gioco o la va o lo spacca, perciò Anna di Varano è stata baciata dalla fortuna, forse c'era Diletta che ha favoreggiato l'Anna, perché è lei che estrae i biglietti della, diciamo delle, i numeri dal lotto. Abbiamo invece l'appuntamento, quello più tosto. Sapete dirmi, Anna, non so dove sono le tue fonti di aiuto, ecco, diciamo di aiuto per Salso, ma diciamo sei completamente sfasata o sono sfasati, chi ti dà, perché non si può buttare lì a io non so una cosa, c'è dubbio che mi ci metta a tentare a bocciare, ben sarà difficile che indovini a buttare un nome se non lo so nel modo più assoluto. Comunque c'è chi ci tenta e fanno bene, così viaggia il mondo. Comunque io vorrei sapere, ed è incontestabile, chi è stato l'ultimo proprietario del grande albergo De Trazza a Salso. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo invece il disco quiz, insomma, che vi dà tanto filo, anzi filo grosso da torcere, e non riuscite a cavarvene. Qui ci vuole orecchio, non aiuti, non letture, ma orecchio, peggio ancora il rumore, ripeto. L'ultima risposta data dal dottor cardiochirurgo Giovanni Cagnoni è una risposta, quel click che, ripeto, del tostapane che espelle il diciamo il toast essendo già cotto. Perciò a voi presumere quale può essere un qualcosa che equivale a questo rumore. È logico, io lo conosco e mi viene spontaneo dire, ma quanto è facile, quanto è facile, quanto è di uso comune, quanto tanti lo fanno in tutte le ore del giorno, quanti, no niente, volevo aggiungere qualcosa ma vi aiuterei troppo. Allora 102 punti per il rumore, 4 premi e 30 punti per Salso, Fidenza e il disco quit. Adesso vado, sapete che questa mattina potete richiedere, come ha già fatto qualcuno, i vostri brani preferiti di musica italiana e straniera, e anticipatamente ringrazio coloro che faranno le loro richieste.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la Agata, Agata è la cagnolina che cerca un padrone, una famiglia. Mi auguro sia fortunata come le due sorelline, taglia media, giocherellona, sana, bella, 10 mesi. Chi vuole adottarla 347-03-61-628. Poi abbiamo il mercatino, intanto il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Ma attenzione, quest'anno partirà prima domenica 31 maggio. Domenica 31 maggio, perciò per informazioni ed ulteriori informazioni 339 20 03 835. Ricordiamo che abbiamo la baita aperta per tutti voi con tutto quello che è di meglio in fatto di cucina, di natura. Andate alla baita ed 0524 se volete prenotare. Il numero di telefono è 68 92 26. Ricordiamo che Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, perciò oggi pomeriggio Calicantus chiuso per riposo settimanale. Oggi pomeriggio Calicantus è aperto comunque questa mattina con piante, fiori, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere anche di domenica, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto è Calicantus, un mondo di piante e fiori. Qual è il pensierino del giorno? Fra l'altro molto molto bello. Una strada pulita, è vero, una strada pulita dipende, non dipende dal servizio di pulizia delle strade, ma dipende dall'educazione dei suoi abitanti. Quanti porci, maiali ci sono nelle città?

0: Eccomi.
1: Eccomi qui, buona domenica.
0: Hai la voce? No.
1: No,
0: il telefono che va un po' e viene, non lo so, forse la linea che non è perfetta. Adesso io ti sento molto bene.
1: Anch'io, cioè, ti sento benissimo. Bella voce nitida, sì. No, ma io forse un pochino...
0: ho appena fatto i gargarismi col cemento armea.
1: Sì, sì, perché qui ormai si passa dal caldo al freddo, cioè più. Adesso
0: ma ieri pomeriggio io ho scoperto i condizionatori qui alla radio, ma era il sole d'agosto. Ho più la stua la mattina.
1: sì, ma è vero, perché è un'escursione termica pazzesca. Adesso poi hanno detto che si romperà quei temporali, e va bene, andiamo avanti così, dai. Adesso andrà in spiaggia che fanno il bagno.
0: Cusi Disney dagli ustari. È il temp, le matme puliti. L'ho fusa io, la frase.
1: ma ci sta. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, fa discutere anche a livello nazionale l'aggressione lì al Parco Ducale con i ragazzi dell'ITIS che hanno aggredito i docenti. Insomma, è Crosetto e Valditara dicono no, è finito il tempo, insomma, delle giustificazioni, quindi nessuna comprensione, perché non è possibile. In effetti, guardando il video che l'avevo guardato 2 giorni fa, insomma, siete morti, non chiamate il 112, ma vabbè, da matti, insomma. Quindi, però, insomma, nonostante tutto, questi docenti sembrano intenzionati a non sporgere denuncia, quindi insomma... vorrebbero forse lasciar correre, però non so se sia insomma la linea giusta da tenere. In ogni caso, il provveditore dice che la scuola deve educare e non sanzionare. Sì, però voglio dire, ci sta, ma se questi qui sono i risultati, insomma, quindi cioè, li prendono a calci, a pugni, in terra, cioè, ma robe da matti, quindi non è fatto vedere anche il TG nazionale, no, non, probabilmente insomma notificazione, come dicono Valditara e Crosetto, perché non è possibile. E al Maggiore di Parma invece è arrivata una mini tecnica innovativa e poco invasiva per la valvola tricuspide del cuore, praticamente che viene chiamata la valvola dimenticata, e permetterà insomma un intervento poco invasivo, insomma, rispetto a quelli effettuati sinora.
0: Silvana, sì. Ci auguriamo che ne inventino uno anche per il cervello.
1: Dopo. La valvola tri.
0: Il cuore, sai che la maggior diciamo colpa delle morti è il cuore, solo sono
1: però anche il cervello.
0: Cervello adesso.
1: Secondo me mi sarebbe da cambiare le valvole comunque, vabbè. E poi c'è la prima condanna per quei 4 ragazzi che avevano praticamente sequestrato, denudato e pestato un 25enne di origine albanese, quindi è arrivata la prima condanna, insomma, vedremo, perché veramente stanno succedendo delle cose veramente da matti. E poi c'è stata quella lite in discoteca che ha coinvolto 9 ragazzi, 9 giovani, 13, 9 e 21 anni, anche qui folle inseguimento, era iniziata in una discoteca di Parma, poi si è concluso verso l'Anghirano Pirastello, insomma, qui bottiglie lanciate, inseguimento folle, e quindi poi 9 denunciati, cioè le nostre forze dell'ordine devono perdere le notti a insomma sedare e seguire queste persone, quindi quando poi sappiamo la penuria che c'è di unità di forze dell'ordine, vabbè, qui poi l'alcol farà la sua parte, quindi... E poi c'è invece un'altra tipa, una 38enne denunciata, in quanto ha finto una telefonata, e poi cosa ha fatto? Ha rubato degli occhiali di lusso da una vetrina per un valore di oltre 2.000 euro, però è stata pizzicata. Ma ieri mattina invece a Parma una donna è stata investita in Viale Berenini, a Parma sempre, 61 anni, e però insomma non sarebbe in pericolo di vita, non avrebbe riportato gravissimi traumi. Ricordiamo al Parco Ducale invece che si conclude oggi il Tête à Tête Festival, e sono stati alcuni giorni dedicati agli animali da compagnia e al benessere, e quindi sono stati 2 giorni fra natura, benessere e solidarietà. È stato fatto anche in collaborazione con la fattoria di Rebecca, che ormai collabora con tutto, perché ha questi laboratori emozionali per disabili, fragili e anziani, quindi insomma, una 2 giorni che ha trasformato questo parco in un evento realizzato per chi ama gli animali, però ci sono stati anche percorsi di agility, laboratori e quindi insomma una bella iniziativa. E gli organizzatori insomma hanno riscosso un buon successo con migliaia di visitatori insomma, che sono arrivati non solo da tutta la provincia ma anche da fuori. Quindi insomma un plauso a queste iniziative. Orca Bianca invece piange la Giovanna Paridin, la chiamavano, e Bernardi, Giovanna Bernardi, era stata una testimone insomma della verace di tutta la Bassa, quindi una custode di queste tradizioni della sua Bassa. In Valceno e in Valtaro arrivano 484.000 euro per i servizi educativi, insomma quindi una bella notizia allora per queste valli. Ricordiamo invece che a Salsa in prefettura c'è stato un incontro, diciamo, per progettare un osservatorio della legalità, quindi che vede coinvolte la prefettura, le terme e le associazioni. Quindi, insomma, vediamo se questo osservatorio andrà in porto e quello che farà. A Fidenza si conclude oggi LSD Festival, anche qui sono stati 3 giorni di tantissime iniziative che hanno avuto il loro quartier generale nella suggestiva corte di IDOF. E quindi anche oggi ci saranno momenti di musica, gastronomici, incontri culturali. È un altro dei festival, insomma, di inizio, diciamo, estate, fine primavera, che si tengono a Fidenza. E poi ricordiamo invece che il SERT ha avviato un progetto pre-action, si chiama così, e coinvolge quindi il settore delle dipendenze. È stato anche rinnovato il direttivo di ARIM, e è stata praticamente riconfermata Presidente Marzia Robuschi, che è affiancata dal Presidente onorario, ricordiamo, il Dottor Paolo Orsi, e quindi l'ARIM è già al lavoro per mettere in cantiere tante iniziative anche estive, fra cui donazioni, perché ricordiamo che lavora anche per così, rafforzare di attrezzature innovative la gastroenterologia dell'ospedale di Baio e quindi insomma fa tante iniziative per raccogliere fondi per questi strumenti innovativi. E, per quanto riguarda invece l'educazione ambientale, sono state premiate 2 classi, una del Canossa e una della Collodi. È andato anche il sindaco e le ha premiate la San Donnino Multiservizi perché queste 2 classi hanno lavorato, una prima e una seconda, insomma, sul fattore rifiuti, quindi già da piccoli, insomma, perché hanno 6 anni, 7, questi bimbi vengono così educati per la raccolta, insomma, differenziata e l'educazione all'ambiente. Ricordiamo anche che si conclude oggi nella parrocchia dei Frati Cappuccini la festa di Santa Rita. Una festa molto sentita dai fidentini che vanno in chiesa a pregare la Santa, la chiamano dei casi impossibili, e quindi tanti bambini con le mamme, con le rose, sono andati appunto in questi giorni, anche oggi si concluderà, poi ricordiamo che anche qui ci sarà animazione, insomma la pesca di beneficenza per la parrocchia e anche gastronomia. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
0: Grazie Silvana, ed abbiamo le elezioni comunali, si sta votando in 700 comuni, 6 milioni di elettori e credetemi sarà un bel test, sarà un bel test da vedere dopo il referendum cosa succede. Ed abbiamo Tajani. Io sono con Tajani, una persona, uno dei pochi ancora politici saggi. Tajani, con Israele siamo amici, sì, però c'è un limite. Israele sta facendo cose vomitevoli, ma più che Israele, Netanyahu sta facendo delle cose da olocausto che ha avuto lui stesso sulla sua pelle, perciò li sta facendo provare agli altri. Ed abbiamo invece una notizia di esternazione pura, figlia di Gucci, lo stilista. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Così Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio, assassinato nel 95 su mandato della moglie Patrizia Reggiani commenta sui social quanto deciso dalla Corte europea sui diritti dell'uomo. La CEDU, 2 giorni fa, ha deciso di non procedere all'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna e a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani. Beh, diciamo che è inconcepibile, ma ormai veramente viviamo in un mondo che è difficile capire. Allora, hanno tentato, è una notizia proprio dell'ultima ora, è ancora stato simbolico comunque, è morto, è stato ucciso un ragazzo di 21 anni che ha sparato vicino alla Casa Bianca, vicino alla abitazione, alla sede di Trump. Si chiamava Nis Nasir Bitz, aveva 21 anni, è trasportato in clinica a causa delle ferite durante la sparatoria, non ce l'ha fatta, il fuoco direttamente contro gli agenti rimasti all'interno, un passante è rimasto ferito gravemente, il New York Post ha scritto il 21enne aveva problemi mentali. Ormai è come il caso di Modena, i matti sono fuori, i delinquenti sono fuori. Ormai non ho più parole, nel modo più assoluto. Intanto anche la mamma di Scempio, mi ucciderei per, riposare. Ci siamo mangiati tutti i soldi fino all'ultimo. Per difendere il figlio, forse Stasi è innocente. Perciò, come vedete, tanti dubbi anche da parte della mamma, di Sempio. E poi non è finita. Abbiamo una ragazza di 17 anni fuori controllo, fuori, a Como, vicino a noi, afferra per il collo un agente, gli dà pugni e calci, è braccata a Milano, residente nella zona, minaccia lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamenti, insomma, ce n'è di tutto per vivere, diciamo, con l'amaro in bocca. Oggi, ta-ta, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la il 24 maggio inizia la carneficina della prima guerra mondiale. Sentite la leggenda del Piave, 24 maggio l'Italia entra in guerra. Oggi è San Vincenzo, Santa Amelia e Santa Ausiliatrice. Ricordiamo che i nati oggi hanno un'opinione precisa su tutti ciò che è interessante, tuttavia è la loro decisione nelle società nei confronti delle quali tendono ad esprimere una sottile critica, sono rapidi nel pensiero, aspri nei giudizi, difficilmente si astengono dal far capire i loro sentimenti, sebbene siano personaggi che spesso la pensano diversamente dagli altri. Sarebbe sempre piacevole vederli e non perderli di vista per imparare sempre qualcosa. Combattivi, sono di natura portati a fianco dei più deboli, hanno un sottile senso della incisività, dovrebbero però evitare di imporre la propria convinzione agli altri a tutti i livelli. Perciò i pregi è espressivo e molto impegnato, i difetti è egocentrico e molto chiuso, come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica con soleggiata, caldo, zero termico a 3700 metri, con temperature minime più 15, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Apriamo la pagina per le vostre richieste. Abbiamo Diletta. È Diletta che vi ricorda oggi pomeriggio chiuso per riposo settimanale. Diletta che rispolvera un capolavoro rubato da un grande istrione che è il grande Charles Aznavour. Diletta richiede questa versione e la dedica a tutti voi, l'istrione.

non fraintendete, non sono come presuntuoso, arrogante, borioso, spaccone come Trump, nel modo più assoluto. Mai vorrei essere uguale, anche se è molto, molto più importante del sottoscritto. È un indovinello che vale un punto. Abbiamo mani e dita, ma siamo senza carne e senza ossa. Facile. Io avrei già super indovinato. Abbiamo mani, dita, ma siamo senza carne, senza ossa. Mamma mia, è di una... I guanti, era firmato, mamma mia, oh! Meno male, niente. Abbiamo mani e le dita, ma a gummilla kern, i guanti, bene. Andiamo, era talmente facile, poi ne farò una da tre punti. Abbiamo Pietro di Torino, come sempre, che saluta tutti. Leggiamo sempre il messaggio dell'amico Pietro. Buona giornata a te, buona domenica, buon ascolto, buona trasmissione, un salutone a tutti, ma in particolar modo a Roberto Boerio e alla mia cucciolotta con maledetta primavera. Oggi lo ripeto, ta ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la, il 24 maggio inizia per l'Italia la tragedia della prima guerra mondiale. Sentite la leggenda del Piave, quella bella bell'inno che è stato poi fra l'altro l'inno nazionale per tanti anni, dove parla del 24 maggio.

un'altra domanda molto facile. Ricordiamolo, in un CD o in un DVD, qual è la differenza scrivibile e riscrivibile? Molto facile. Vale 3 punti, vi do 3 punti. Qual è la differenza fra in un CD o in DVD, che sono la MEM source, uno è audio e l'altro è video, ma ci sono CD o DVD scrivibili e CD DVD riscrivibili. Riscrivibili vuol dire che si può incidere più volte, cioè la registrazione sotto viene cancellata automaticamente. Era molto facile. Ed abbiamo per Silvana il falco a metà. Guardo, no, non c'è dediche, perciò per Grignani, falco a metà per Silvana.

0: Grignani, Falco a metà per Silvana. Allora, premiamo gli amici della flottiglia, avete sentito, 21 anni, freddato, sparato lì, nella, diciamo vicino al Campidoglio a, in America, odiava Trump in un modo sviscerato, e quante persone odiano ormai quel presidente della Repubblica, ma logicamente non giustifica nel modo più assoluto l'atto e la violenza che lui ha con le persone come Netanyahu, verso le persone che li uccide e li sevizia. Abbiamo invece voi della flottiglia, alla buona, tre premi e 30 punti. Voi, non quattro premi, non tre. Mentre voi, non della flottiglia, tre punti. Chi mi sa dire? Non, attenzione, i nomi che battezzo non sono nomi all'Anna di Varano. Avete capito cosa intendo? Avete capito? Sì, sono nomi normali, comuni, sulla bocca un po' di tutti. Poi vi faccio arrivare con un punto se eventualmente non indovinate. Allora, il nome di uomo inizia con B. B. Bologna. Belluno. Bari. Bedogna. Borgota, meglio stiamo più vicini. Borgotaro. Busseto. 5. 4. 3. 2.
1: Benito.
0: Mamma mia.

0: Mamma mia, nome il più comune d'Italia, il nome più famoso, penso, d'Italia, Benito. Pronto?
1: Bruno.
0: Bruno è più insomma palpabile. Insomma, Benito è un brutto ricordo per l'Italia. Capisco che ci sarà qualche nostalgico, ma è meglio non quei ricordi e quanti lutti. Allora, un nome, ben, vi regalerei il punto, va bene, lo regalo. Regalo il punto. Parmigiano ed è famoso in tutto il mondo. Chi può essere il nome? Guardiamo chi almeno mi è parmigiano ed è famoso in tutto il mondo. Il nome è uno che porta questo nome. Pronto?
1: Bernardo.
0: Silvana, brava. Brava, un punto a Bernardo Bertolucci, diciamolo, è famoso in tutto il mondo, per i suoi film. Allora, Silvana, brava. 26, bravissima, brava, brava, brava.
2: Il nome battezzato è Bernardo. Il nome battezzato.
0: In sottofondo c'era il falco a metà, l'avete sentito? Andiamo con la pubblicità.

ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

No, non è da libro, è da osteria. Perciò lo sapete tutti. Non è Cayenne. Poco che mai senti. Cayenne mai senti. Andiamo qui invece. E come l'ho sentita questa parola nella mia lunga... io quando sento i giovani specialmente che parlano dialetto divento matto, matto dal piacere. Quando sento i giovani che dicono no, io il dialetto non lo conosco, quasi lo schifano. Dico, quale poca intelligenza nella tua cultura, perché se vogliamo una volta da che Indre ideva, no? Si parlava solo ed esclusivamente il dialetto. Come diciamo in vernacolo, vale due punti: allontanare qualcuno, diciamo un po' violentemente,

0: allontanare qualcuno, qualcuno, espellere qualcuno, perché non ti è gradito nel vicino te o nel tuo locale. Dialetto? Eccolo qui, l'hanno già capito, due punti. Sì?
1: Catalus.
0: Quella è un'imposizione imperativa. Grazie Tina. Tina stamattina non collima con le mie domande. Come diciamo, l'ho mandato via, anche un po' bruscamente. Garantisco, non è Cayenne. Nel modo più assoluto non è Cayenne, anche Cayenne. Però Mesia Carmen, le sceriffe, Nil De Jotti, comunista sfegate, mamma mia, elle a Saint-Pardit, le Leu, elle mi a Bourgain, Mesia le Red Bourg, elle era nascida proprio a Bourgain. Ma quando sentiva certe parole da quel libro che usavo molto di più, poi logicamente esaurito le parole dialettali, quelle normali, ho preferito abbandonarlo. Allora, giumia mia e godatnes marinede e lo smarinavia, perché elle rompeva, diciamolo volgarmente, i cuion a tutti, faceva lo smarinavia. Dialetto, andiamo con il nostro appuntamento con lei, che è Mirella di Tabiano. Vi mando un saluto, ciao Mirella, Mirella, Miri, amore bello, amore bello, amore pizzicarello. Amore, sempre il nostro Claudio Baglioni.

0: abbiamo di nuovo possibilità per voi dalla flottiglia vincere 4 premi e 30 punti, per voi non dalla flottiglia 3 punti. Stavolta dopo Bernardo BB, Bernardo Bertolucci il nome. Abbiamo un nome femminile sempre che inizia con la B. A voi darmi il nome. Non era Benito. Non è la Clara Petacci. Non è la Rachele, ma il nome femminile. Rimandiamo, ecco, se no rimandavamo alla fine del programma. Appoggiato. Allora andiamo, teniamoli buoni, sentiamo sempre. In ritardo, ma prendiamo lo stesso la telefonata. Eccolo qui ancora. Travolti.
1: Belinda.
0: Belinda. Belinda. Belinda. Allora annovero anche Tina come nomi piuttosto strani, come l'Anna. Belinda. Balla Belinda, balla. Insomma, nome un po' strano. È vero. Invece sentiamo, sì. Oh, esiste,
2: Barbara.
0: Barbara. Barbara, che è mia nuora. Allora, vale un punto. Vale un punto. Era un personaggio tanto segretamente amato nei suoi pensieri. E tanto acclamato dal grande sommo Dante. Guardiamo chi vince il punto.

0: battezzato è Beatrice. Il nome battezzato è Beatrice. Il nome battezzato.
1: Beh, Beatrice. Guardate nella storia di Dante, Alighe, Beatrice, la donna amata da Dante, la donna che ha ispirato tante liriche al grande sommo poeta Dante Alighieri, sepolto a Ravenna. A lui si deve l'Orlando Furioso. No, non prendetemi per matto, dai. Andiamo con il prossimo brano per Carlina, Carla Alessandro Canino, a te, a Giovanni, alla Francesca, a Vittorio, che non sono io, e a Carla, logicamente, brutta, di questo Canino, bellissimo, il grande Canino. Bella questa canzone.

0: Gianni Fanti il 24 maggio hanno cercato di arginare l'arroganza, non noi, nella seconda guerra mondiale, che siamo andati è stata una guerra ignobile. Prima guerra mondiale abbiamo cercato di difendere le nostre frontiere come tutti devono fare. Allora vale, lo diciamo al primo Putin, lo diciamo a Netanyahu, lo diciamo a Trump, lo diciamo a quelli che senza cognizione di causa ed facendo di testa propria combinano i guai irreparabili. Allora, abbiamo parlato di Beatrice. Chi è Beatrice? Studiate un po' la storia e ci arrivate. Sapete dirmi il nome, almeno una, uno dei nomi delle due figlie di Dante? Due figli di Dante. Il nome, almeno uno dei due figli di Dante, tre punti. Eccolo qui, trovato, a tempo quasi reale, trovato. Sì?
1: Antonia?
2: Antonia.
0: Togliamo i tre punti a Latina, Jacopo e Pietro. Grazie Tina. Uno, due, tre, che va a 50 a Latina, Jacopo e Pietro, i due figli di Dante. Andiamo... perciò ho parlato anticipatamente dicendo è stato letto, non ha letto, certo, questa cosa. Tina, ti chiedo scusa, vedi che io so chiedere scusa quando lo meritate. Andiamo con la pubblicità.
3: Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
4: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
3: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
3: Dona ora, grazie.
5: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
6: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
7: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Bob Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro batte forte sempre.
8: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: la domanda fidentina. Silvana chiede: chi è il fidentino residente a Fornio chiamato lo sceriffo dello Stirone, perché è appassionato di cavalli? Chi era? Ecco, una domanda che mi nasce spontanea per Sanso. Chi era il più grande appassionato di cavalli salsesissimo, che ha fatto anche un maneggio nel Parco Mazzini dietro ai gasometri? È anche lui grande appassionato di cavalli, però in questo caso salsese e non fidentino. Allora, capito la domanda? Chi è? Sentiamo chi se. Sì?
1: Tanzi.
0: E non, chi è, scusa?
1: Tanzi?
0: Tanzi. Tanzi, fammi vedere. No. Tanzi, assolutamente, pensa che è il cognome più famoso, Tanzi Musile, di Salso Maggiore. Sentiamo se affida Salso mi sa dire qualcosa. No, è l'altra.
2: Colpa mia. Siamo in linea.
1: Esebio.
2: No, Esebio. Esebio, lì era il Maiuriken. È il meso. Esebio, nella. Esebio. Grazie.
0: Ecco qui. Abbiamo allora un conto. Allora, intanto a Fidenza è Ugo Mambriani, detto Ghega, Mambriani detto Ghega. Per Sanso sono due cose diverse. Esebio andava con proprio finita la guerra col suo calesse trainato da un cavallo in giro per raccogliere il ferro vecchio. L'era logicamente Esebio El Rutamer, noi la chiamavamo El Rutamer. Mason invece era dedito proprio ai cavalli, andava col cappello da cowboy, ha gestito per tanto tempo dal comune il maneggio lì di fianco ai gasometri, è tutt'altra cosa. Niente, come non detto, ho visto che niente Sanso, niente Fidenza, però lo dico l'anella, il meso l'ena cosa e il maiuriken l'enetre, sebbene dal resto diciamo che tutti una volta nel dopoguerra, guarda le carrozzelle che c'erano a Salso, l'amico Vincenzi che aveva il cavallino attorno al parco, insomma gli animali erano più in auge. Come non detto, vado a fare un bagno, non a far culo. A fare un bagno, se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:30, 40, mi farò risentire. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, ci sono ottime occasioni da cogliere, ma se vi abbattete per un'evidenza difficoltosa, rischiate di lasciarle passare senza afferrarle. Toro, avete una convinzione, una meta? Ponete l'ipotesi di qualche ostacolo, preparatevi la contromisura e così garantiti, procedete. Gemelli, chi ha valori leone deve sempre controllare il bisogno di esibirsi. Con valori acquario non impegnatevi in promesse che non siete in grado di adempiere. Per tutti e due i valori, altro tasto dolente è la parte finanziaria. Le entrate sono inferiori alle uscite. Tappate qualche buco. Cancro. Ottimo giorno, aspetti eccellenti. Con un pizzico di buona volontà siete in grado di spostare anche le montagne. Leone. Comportandovi in modo epidermico, non siete in grado di valutare bene le situazioni. Rischiate di vedere nero dove solo bigio, di vedere rosa qualcosa che solo apparenza e dispersiva. Vergine, è un giorno che potrebbe non avere storia se non vi date troppo da fare per superare piccole noie, incomprensioni. Bilancia, non pretendete troppo dagli altri, è una saggia norma, seguirla in questi giorni è sinonimo di intelligenza. Scorpione, non sottovalutate le difficoltà ma neppure ingigantitele. Qualcuno disse che la virtù sta nel mezzo, lo ricordate? Sagittario, chi possiede valori Scorpione e Capricorno può contare su di una discreta intuizione. Passatene però i suggerimenti al vaglio della ragione. Capricorno, metteteci tutto l'impegno a disposizione. Non preoccupatevi di mettere a posto tutti i punti e le virgole. La perfezione la ricercherete poi, quando il grosso sarà ben sistemato. Acquario, siate un pizzichino, solo un pizzichino ottimisti. Comunque, quel tanto che serve a non rinunziare ad agire, anche se in chiave ridotta. Pesci, se siete ben ferrati nel vostro lavoro, potete ricevere soddisfazioni impensabili se improvvisate. Riuscite a nasconderlo molto bene, ma vi consiglio di approfondire. Non sempre ci sarà un corteo di stelle e stelline pronte a spianarvi la strada.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Non è solo musica, è un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' a tutti, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie flash.
9: Notizie flash.
8: Notizie flash.
10: Bene, volete adottare un cane?

E un gatto Empa, adozioni Parma, ricordiamolo, Empa, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa, adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50.
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la Agata, Agata è la cagnolina che cerca un padrone, una famiglia. Mi auguro sia fortunata come le due sorelline, taglia media, giocherellona, sana, bella, 10 mesi. Chi vuole adottarla 347 03 61 628. Poi abbiamo il mercatino, intanto il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Ma attenzione, quest'anno partirà prima, domenica 31 maggio, domenica 31 maggio, perciò per informazioni ed ulteriori informazioni 339 20 03 835. Ricordiamo che abbiamo la baita aperta per tutti voi con tutto quello che è di meglio in fatto di cucina, di natura. Andate alla baita ed 0524 se volete prenotare. Il numero di telefono è 68 92 26. Ricordiamo che Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, perciò oggi pomeriggio Calicantus chiuso per riposo settimanale. Oggi pomeriggio Calicantus è aperto comunque questa mattina con piante, fiori, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere anche di domenica, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto è Calicantus, un mondo di piante e fiori. Qual è il pensierino del giorno? Fra l'altro molto molto bello, una strada pulita, è vero, una strada pulita dipende, non dipende dal servizio di pulizia delle strade, ma dipende dall'educazione dei suoi abitanti. Quanti porci, maiali ci sono nelle città?

0: Eccomi. Hai la voce? No.
1: Il
0: telefono che va un po' e viene, non lo so, forse la linea che non è perfetta. Adesso io ti sento molto bene.
1: Anch'io, cioè, sento benissimo. Bella voce nitida, sì. No, ma io forse un pochino
0: ho appena fatto i gargarismi col cemento armea.
1: Sì, sì, perché qui ormai si passa dal caldo al freddo, cioè adesso
0: ma ieri pomeriggio io ho scoperto i condizionatori qui alla radio, ma era il sole d'agosto. Ho più la stua la mattina.
1: sì, ma è vero, perché è un'escursione termica pazzesca. Adesso poi hanno detto che si romperà quei temporali, e va bene, andiamo avanti così, dai. Adesso già in spiaggia che fanno il bagno.
0: Set così Disney dagli ustari. È il temp le matme puliti. L'ho fusa io, la frase.
1: Ma ci sta. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, fa discutere anche a livello nazionale l'aggressione lì al parco Lucale con i ragazzi dell'ITIS che hanno aggredito i docenti. Insomma, è Crosetto e Valditara dicono no, è finito il tempo, insomma, delle giustificazioni, quindi nessuna comprensione, perché non è possibile. In effetti, guardando il video, che l'avevo guardato 2 giorni fa, insomma, siete morti, non chiamate il 112, ma vabbè, da matti, insomma. Quindi, però, insomma, nonostante tutto, questi docenti sembrano intenzionati a non sporgere denuncia, quindi insomma vorrebbero forse lasciar correre, però non so se sia insomma la linea giusta da tenere. In ogni caso, il provveditore dice che la scuola deve educare e non sanzionare. Sì, però voglio dire, ci sta, ma se questi qui sono i risultati, insomma, quindi cioè, li prendono a calci, a pugni, in terra, cioè, ma robe da matti, quindi non è fatto vedere anche il TG nazionale, no, non, probabilmente insomma notificazione, come dicono Valditara e Crosetto, perché non è possibile. E al maggiore di Parma invece è arrivata una mini tecnica innovativa e poco invasiva per la valvola tricuspide del cuore, praticamente che viene chiamata la valvola dimenticata, e permetterà insomma un intervento poco invasivo, insomma, rispetto a quelli effettuati sinora.
0: Silvana, sì. Ci auguriamo che ne inventino uno anche per il cervello.
1: La valvola tri.
0: Il cuore, sai che la maggiore diciamo colpa delle morti è il cuore, solo sono
1: però anche il cervello. Adesso siccome mi si è resa cambiare del valvole, comunque, vabbè. E poi c'è la prima condanna per quei 4 ragazzi che avevano praticamente sequestrato, denudato e pestato un 25enne di origine albanese, quindi è arrivata la prima condanna, insomma, vedremo, perché veramente stanno succedendo delle cose veramente da matti. E poi c'è stata quella lite in discoteca che ha coinvolto 9 ragazzi, 9 giovani, 13, 9 e 21 anni, anche qui folle inseguimento, era iniziata in una discoteca di Parma, poi si è conclusa verso l'Anghirano Pirastello, insomma, qui bottiglie lanciate, inseguimento folle, e quindi poi 9 denunciati, cioè le nostre forze dell'ordine devono perdere le notti a insomma sedare e seguire queste persone, quindi quando poi sappiamo la penuria che c'è di unità di forze dell'ordine, vabbè, qui poi l'alcol farà la sua parte, quindi. E poi c'è invece un'altra tipa, una 38enne denunciata, in quanto ha finto una telefonata, e poi cosa ha fatto? Ha rubato degli occhiali di lusso da una vetrina per un valore di oltre 2000 euro, però è stata pizzicata. Ma ieri mattina invece a Parma una donna è stata investita in Viale Berenini, a Parma sempre, 61 anni, e però insomma non sarebbe in pericolo di vita, non avrebbe riportato gravissimi traumi. Ricordiamo al Parco Lucale invece che si conclude oggi il Tête à Tête Festival, e sono stati alcuni giorni dedicati agli animali da compagnia e al benessere, e quindi sono stati 2 giorni fra natura, benessere e solidarietà. È stato fatto anche in collaborazione con la fattoria di Rebecca, che ormai collabora con tutto, perché ha questi laboratori emozionali per disabili, fragili e anziani, quindi insomma, una due giorni che ha trasformato questo parco in un evento realizzato per chi ama gli animali, però ci sono stati anche percorsi di agility, laboratori, e quindi insomma una bella iniziativa, e gli organizzatori insomma hanno riscosso un buon successo con migliaia di visitatori insomma che sono arrivati non solo da tutta la provincia ma anche da fuori, quindi insomma un plauso a queste iniziative. Orca Bianca invece piange la Giovanna Pariden, la chiamavano, e Bernardi, Giovanna Bernardi era stata una testimone insomma della verace di tutta la Bassa, quindi una custode di queste tradizioni della sua Bassa. A Involceno e in Voltaro arrivano 484.000 euro per i servizi educativi, insomma quindi una bella notizia allora per queste valli. E, ricordiamo invece che a Salsa in prefettura c'è stato un incontro diciamo per progettare un osservatorio della legalità, e quindi che vede coinvolte la prefettura, le terme e le associazioni, quindi insomma vediamo se questo osservatorio andrà in porto e quello che farà. A Fidenza si conclude oggi LSD Festival, anche qui sono stati tre giorni di tantissime iniziative che hanno avuto il loro quartier generale nella suggestiva corte di DOF, e quindi anche oggi ci saranno momenti di musica, gastronomici, incontri culturali, è un altro dei festival insomma di inizio diciamo estate, fine primavera, che si tengono a Fidenza. E poi ricordiamo invece che il CERT ha avviato un progetto pre-action, si chiama così, e coinvolge quindi il settore delle dipendenze. È stato anche rinnovato il direttivo di ARIM, e è stata praticamente riconfermata presidente Marzia Robuschi, che è affiancata dal presidente onorario, ricordiamo, il dottor Paolo Orsi, e quindi l'ARIM è già al lavoro per mettere in cantiere tante iniziative anche estive, fra cui donazioni, perché ricordiamo che lavora anche per così rafforzare di attrezzature innovative la gastroenterologia dell'ospedale di Baio, e quindi insomma fa tante iniziative per raccogliere fondi per questi strumenti innovativi. E, per quanto riguarda invece l'educazione ambientale, sono state premiate due classi, una del Canossa e una della Collodi, e è andato anche il sindaco e le ha premiate la San Donnino Multiservizi, perché queste due classi hanno lavorato, una prima e una seconda, insomma sul fattore rifiuti, quindi già da piccoli, insomma, perché hanno 6 anni, 7, questi bimbi vengono così educati per la raccolta insomma differenziata e l'educazione all'ambiente. Ricordiamo anche che si conclude oggi nella parrocchia dei Frati Cappuccini la festa di Santa Rita, una festa molto sentita dai fidentini che vanno in chiesa a pregare la Santa, la chiamano dei casi impossibili, e quindi tanti bambini con le mamme, con le rose, sono andati appunto in questi giorni, anche oggi si concluderà, poi ricordiamo che anche qui ci sarà animazione, insomma la pesca di beneficenza per la parrocchia e anche gastronomia. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
0: Grazie Silvana, ed abbiamo le elezioni comunali, si sta votando in 700 comuni, 6 milioni di elettori, e credetemi sarà un bel test, sarà un bel test da vedere dopo il referendum cosa succede. Ed abbiamo Tajani, io sono con Tajani, una persona uno dei pochi ancora politici saggi, Tajani, con Israele siamo amici, sì, però c'è un limite, Israele sta facendo cose vomitevoli, ma più che Israele, Netanyahu sta facendo delle cose da olocausto che ha avuto lui stesso sulla sua pelle. Perciò li sta facendo provare agli altri. Ed abbiamo invece una notizia di esternazione pura, figlia di Gucci, lo stilista, chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, così Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio assassinato nel 95 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta sui social quanto deciso dalla Corte Europea sui diritti dell'uomo. La CEDU due giorni fa ha deciso di non procedere all'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna e a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani. Beh, diciamo che è inconcepibile, ma ormai veramente viviamo in un mondo che è difficile capire. Allora, hanno tentato, è una notizia proprio dell'ultima ora, è ancora stato simbolico comunque, è morto, è stato ucciso un ragazzo di 21 anni che ha sparato vicino alla Casa Bianca, vicino alla abitazione, alla sede di Trump. Si chiamava Nasir Bitz, aveva 21 anni, è trasportato in clinica a causa delle ferite durante la sparatoria, non ce l'ha fatta, il fuoco direttamente contro gli agenti rimasti all'interno, un passante è rimasto ferito gravemente. Il New York Post ha scritto il 21enne aveva problemi mentali. Ormai è come il caso di Modena, i matti sono fuori, i delinquenti sono fuori. Ormai non ho più parole nel modo più assoluto. Intanto anche la mamma di Scempio, mi ucciderei per riposare. Ci siamo mangiati tutti i soldi fino all'ultimo per difendere il figlio, forse Stasi è innocente, perciò come vedete tanti dubbi anche da parte della mamma di Sempio. E poi non è finita, abbiamo una ragazza di 17 anni fuori controllo, fuori, a Como, vicino a noi, afferra per il collo un agente, gli dà pugni e calci, è braccata a Milano, residente nella zona, minaccia lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamenti, insomma ce n'è di tutto per vivere diciamo con l'amaro in bocca. Oggi ta ta la la la la la la la la la la la la la la la la la 24 maggio, è il 24 maggio, inizia la carneficina della prima guerra mondiale. Sentite la leggenda del Piave, 24 maggio l'Italia entra in guerra. Oggi è San Vincenzo, Santa Amelia e Santa Ausiliatrice. Ricordiamo che i nati oggi hanno un'opinione precisa su tutto ciò che è interessante, tuttavia è la loro decisione nelle società nei confronti delle quali tendono ad esprimere una sottile critica, sono rapidi nel pensiero, aspri nei giudizi, difficilmente si astengono dal far capire i loro sentimenti, sebbene siano personaggi che spesso la pensano diversamente dagli altri. Sarebbe sempre piacevole vederli e non perderli di vista per imparare sempre qualcosa. Combattivi, sono di natura portati a fianco dei più deboli, hanno un sottile senso della incisività, dovrebbero però evitare di imporre la propria convinzione agli altri a tutti i livelli. Perciò i pregi è espressivo e molto impegnato, i difetti è egocentrico e molto chiuso. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica con soleggiata, caldo, zero termico a 3700 metri, con temperature minime più 15, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion,

0: abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

di sé, ma la risposta so qual è, passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non sei, e l'esperienza niente dare,

non vorrai ancora paura che sia solo una sera. L'amore è

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: 56 euro. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono

0524 53 0077 trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 24 maggio.
1: A Brescia si ricorda nella giornata odierna Sant'Afra martire, che patì sotto l'imperatore Adriano.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Afra.
1: Afra e la sua forma latina Afer significano africano ed erano un soprannome usato ai tempi dell'impero per indicare coloro che erano nati appunto in Africa.

0: Fra le molteplici e concomitanti cause della Prima Guerra Mondiale va annoverato anche l'irredentismo italiano.
1: La causa prossima che determinò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu un episodio legato all'irredentismo serbo. Due nazionalisti serbi uccisero l'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo il 28 giugno del 1914.
0: La miccia era accesa, la guerra scoppiava. Da una parte si schierarono Austria, Germania, Turchia, Bulgaria. Dall'altra Serbia, Russia, Francia, Inghilterra, Giappone, Romania, Stati Uniti. E in un secondo momento, il 24 maggio 1915, l'Italia.
1: Allo scoppio della guerra, infatti, l'Italia si era dichiarata neutrale. Il paese era però diviso tra interventisti e neutralisti.
0: Gli interventisti adducevano varie ragioni. La principale era la liberazione dei territori irredenti, così da fare della Prima Guerra Mondiale la quarta guerra di indipendenza.
1: Tra i neutralisti, i socialisti sostenevano che la guerra era un affare che riguardava esclusivamente le classi dominanti e che nulla di positivo poteva riservare alle classi popolari.
0: Infine, Giovanni Giolitti, con la sua corrente, riteneva rischiosa l'entrata in guerra, troppo gravosa per una giovane nazione come l'Italia.
1: Ma giochi diplomatici e intimidazioni interventistiche fecero entrare l'Italia in guerra il 24 maggio 1915.
0: Maggio 1906. La Finlandia è stata la prima nazione d'Europa a concedere il voto alle donne. Dal 1906, infatti, l'elettorato femminile ha diritto di voto.
1: Mentre le suffragette inglesi e francesi indicano manifestazioni e rompono le vetrine a sassate, il 24 maggio 19 deputate prendono parte alla cerimonia d'apertura del Parlamento finnico.
0: Roma, 24 maggio 1978. La love story tra Giovanna Amati, 18 anni, figlia del re dei cinema romani, e il suo rapitore, il marsigliese Daniel Nieto, tramonta in via Veneto.
1: Rapita in febbraio e rilasciata alla fine di aprile, Giovanna non sa resistere alla voce del cuore. Dopo telefonate e rose rosse, decide di incontrare il gangster in via Veneto. Qui, ad aspettarli tutti e due, ci saranno anche i carabinieri. Lui finisce dentro per 4 anni e mezzo. Lei è condannata per oltraggio ai carabinieri.
0: In chiusura passiamo ad uno sport tipicamente femminile, il lancio di mattarelli.
1: Il primato mondiale di lancio di mattarello, dal peso regolamentare di 2 libbre, e cioè circa 907 grammi, appartiene a Janet Thompson con 48 metri, ottenuto nel 1975.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 25 maggio per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ed eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, buon caldo, buon sole, buona giornata a tutti voi e naturalmente non può mancare il buon appetito, l'avete sentito dal nostro almanacco ufficiale, la scintilla della prima guerra mondiale iniziata nel 14, che poi però l'Italia è entrata in guerra nel 15, circa 8 mesi dopo. C'erano i pro e i contro la guerra, in questo caso era una guerra di liberazione, una guerra che logicamente o stavi dalla parte del cattivo o del buono. Siamo stati almeno nella prima guerra mondiale con i buoni, con coloro che hanno fatto un ripulisti all'Italia, che poi ripeto ha dato il senso ai chiamiamoli agli esaltati di far scaturire la seconda e scoppiare la seconda guerra mondiale. Non dimentichiamo che sia Hitler, che sia Mussolini, hanno dato la colpa, ripeto, al malessere, eccetera. La Germania lo trovo anche giusto, perché sono stati degli accordi di resa incondizionata un po' troppo severi, ma per l'Italia non ce n'era bisogno. Però l'ambizione di un uomo, ricordo che ha detto le famose frasi, parole, che lo diciamo alla seconda carica dello Stato italiana, con un milioncino di morti, con un migliaio, chiedo scusa, di morti sederemo al tavolo della pace, cosa che non è stato. I morti sono stati 1 milione circa in Italia, fra civili e militari. Andiamo invece con chiedo un attimo di venia, solo un secondo.

procede secondo i piani. Si è bloccato, fermato tutto, stavo facendo una registrazione. Allora andiamo con i giochetti. Sapete di Anna? Anna! Chi è stato? Sì, ascolta, ma non ascoltare il primo coglione che ti dice qualcosa, insomma, qualcosa di documentato ci vuole. Anna, un consiglio: se ascolti tutti i coglioni, ascolti anche me allora. Insomma, il proprietario, ultimo proprietario dell'albergo Detraz, ha un cognome che tutti noi che abbiamo lavorato in quell'albergo lo conosciamo benissimo, vero Giorgio? E quando vedo Giorgio mi accenna sempre Vittorio, sento che dura il gioco e è così facile, lo dico anche per Andrea, insomma gli amici del bar di Viale Matteotti che collochiamo e ascoltano la radio, anche se non si fanno sentire. Intanto mando un saluto a Camilla, è la mamma di Andrea, fedelissima ascoltatrice, veramente fedelissima. Ed andiamo con fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi logicamente dirmi i due modi. Abbiamo invece il disco quiz, quiz non ci quizza nel modo più assoluto. Vedo che l'orecchio non è dalla vostra parte, anzi è tutto il contrario della vostra parte, ma ascoltiamo il disco quiz un paio di volte.

Bello, bello, bello. Poi abbiamo il rumore. Il rumore è lei, la regina, l'ultima che è salita sul podio, la diletta è in défilé. Défilé, guardate cosa vuol dire in russo il défilé. Proprio non parliamo. Diciamo l'unico. L'amico Giovanni, il dottor Giovanni Cagnoni, che insomma ha dato il senso di aver capito cos'è un po' il rumore. Ma ascoltiamolo, lo ricordo e sono grandi aiuti che vi do. È un rumore che in tanti, una certa categoria di persone hanno già fatto, lo faranno nel corso della giornata, non lo possono fare di notte perché dormono, ma una certa categoria di persone lo fa più volte al giorno, magari non così rumorosamente, ma più delicatamente, però di evo di tutan, no, gila vrite, evo propria di tut, manca eta, sono 102 punti per il rumore. Guardiamo se lo azzeccate.

che non ha età, cioè non viene usato da uno che ha una certa età, un'altra età, non guarda in faccia a nessuno. E vuol dire ne tre cose. Però diciamo anche ai bravi dei quiz alla radio, la fantasia non è che l'avete molto. Qui si tratta di fantasia, non nel dessert, che è lo slogan della grande pasticceria Bindi di Milano. Che bello quando parlo di Milano, Torino. Non sento sempre parlare il napoletano, il siciliano o romano. Basta, basta. Parliamo un po' anche il veneto, il bremzan, il bolognese, uè, il turinese, ligure. Basta, basta. Roma, Napoli, Palermo, basta. Andiamo. Con il completamento almanacco di oggi.

Per cosa ci tapperemo il naso questa sera con Report? Grazie a Sigfrido Ranucci, grande, rischia la vita, il posto, ma lui va avanti per la sua strada. Queste sono persone eccezionali, apre di quelle fogne puzzolenti italiane che non basta dirlo. Oggi è la Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, Maria Ausiliatrice. Compie gli anni Bob, no, non fatemelo ascoltare perché a me mi piace mia. Bob Dylan, il compisce 85 anni. So mia chi le, anche culle. No, a parte Bob Dylan, non conosco gli altri. Ed abbiamo, eccolo qua, giro il mio foglietto. La frase del giorno: non tollererà intruzioni chi nasce oggi nella propria vita. Sarà molto autonomo, perciò niente intrusioni. Frase del giorno: il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre il perdono. L'ha detto Honoré de Balzac. È vero, bella, bella frase di Honoré de Balzac. Sole è sorto alle 5:45, meno quando è il fiol al massa la madre, perché al giorno d'oggi tanti figli ammazzano le madri o il papà, e lì non, il perdono non ci può più essere, lo dico a Honoré de Balzac, che erano tempi migliori. Il sole è sorto alle 5:45, tramonterà alle 20:55, luna crescente si leva alle 14:03, cala alle 2:31. Proverbio del giorno: chi coppia copi e chi capisce capisceca. Puglia, insomma, chi copia copi e chi capisca capisca. È buona, è abbastanza buona. Ricordiamo che 2001 la scarpa quindicinale Temba Dan diventa una persona più giovane che dopo aver scaldato l'Everest cercherà poi di scalare altre montagne senza però riuscirci. Questa è una saga di una nota trasmissione che logicamente non è di miei gusti particolari in televisione, tutt'altro genere.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Notizie flash.
2: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la Agata, Agata è la cagnolina che cerca un padrone, una famiglia. Mi auguro sia fortunata come le due sorelline, taglia media, giocherellona, sana, bella, 10 mesi. Chi vuole adottarla 347-03-61-628. Poi abbiamo il mercatino, intanto il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Ma attenzione, quest'anno partirà prima domenica 31 maggio. Domenica 31 maggio, perciò per informazioni ed ulteriori informazioni 339 20 03 835. Ricordiamo che abbiamo la baita aperta per tutti voi con tutto quello che è di meglio in fatto di cucina, di natura. Andate alla baita ed 0524 se volete prenotare. Il numero di telefono è 68 92 26. Ricordiamo che Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, perciò oggi pomeriggio Calicantus chiuso per riposo settimanale. Oggi pomeriggio Calicantus è aperto comunque questa mattina con piante, fiori, con tutto quello che c'è di meglio, con un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere anche di domenica, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto è Calicantus, un mondo di piante e fiori. Qual è il pensierino del giorno? Fra l'altro molto molto bello: una strada pulita, è vero, una strada pulita dipende, non dipende dal servizio di pulizia delle strade, ma dipende dall'educazione dei suoi abitanti. Quanti porci, maiali ci sono nelle città? E se tutti facessero il loro dovere, non imbrattare, io lo vedo, lo ripeto, faccio tanti complimenti a Fidenza per la cura che Fidenza ha per lo sporco cittadino, vedo addetti che raccolgono la cartina una per una a Fidenza, specialmente davanti al cimitero dove si fermano i bus di giovani, sono imbrattatori, ma il giorno dopo imbrattano, perciò maiali. La città si tiene pulita non per quelli che giustamente lo fanno per lavoro e tirano via i nostri escrementi. Anche la lattina è un loro escremento di idiozia, ma si tiene pulita non sporcando. Io lo vedo in periferia qui da noi, ciclisti e automobilisti che non si portano a casa la lattina, la bottiglia, oppure la carta delle sigarette, il pacchetto, no, devono buttare per terra, idioti, veri idioti, venite da me che ve lo dico in faccia. Spari vicino alla Casa Bianca, una Casa Bianca che di Elle peut vedre en son, però da lì a fare del male ce ne passa. Io non auguro male neanche a coloro, specialmente una famiglia che mi ha fatto tanto tanto male, però gli auguro tutto il bene possibile, mai, e qui male non ne auguro a nessuno. Certo è che quel ventunenne che ha sparato ce l'ha molto, l'hanno ammazzato, perché lì in America, io do ragione, lì in America non si sta lì a far mezze misure, in America se ci fosse stato uno al posto a Modena l'avrebbe freddato subito quel signore che ha massacrato 8 persone, e poi si dice che è matto, non normale. Trump, grazie agli eccellenti servizi che lo tutelano, speriamo bene in Trump che non ci sia uno che possa fargli del male, per vedere dove arriva quest'uomo. Iran, Trump, accordo pronto, Hormuz, mi fido del Rubio che mi piace tantissimo, mettiamolo come presidente americano a metà mandato e mandiamo a casa a seminare i pomodori Trump e mettiamo Rubio, un consiglio che do agli americani. Abbiamo verso la tregua anche in Libano, certo è che Netanyahu non è molto d'accordo, perché rivendica la libertà di agire e minaccia. Perciò Netanyahu a Trump dice che ha tanta preoccupazione perché non potrà più fare il tiro al bersaglio, il suo esercito, a bambini inermi che vanno a prendere una pagnotta di pane. Poi lui dice che sono tutti terroristi. Ben venga la morte di tutti i terroristi, uno per uno, morti, non esistano più al mondo, ma da lì a sparare a un bambino, cari israeliani, a un bambino per un'amica di pane, siete vigliacchi più di coloro che hanno usato questo metodo contro di voi nella Seconda Guerra Mondiale. Siamo verso una tregua, intesa e preoccupazione, intanto un altro criminale di guerra che è il Putin continua a lanciare missili a lunga gittata in Ucraina, nella capitale, a Kiev, ma credetemi, è una guerra che non avrà mai fine. È ormai la vendita delle armi. Intanto vi do una notizia, gli italiani sono sfiduciati, cala tantissimo l'affluenza alle comunali nei 700 comuni, 12 capoluoghi di provincia dove si vota oggi e domani, dal 15,75, quasi di 2 punti in meno, insomma tutti sono schifati della politica. E certo, se ne vede il diciamo, quando ci sono le elezioni, che tutti non hanno fiducia o perlomeno non sanno più a chi votare, mentre invece abbiamo un Papa che insiste ancora a Roma parlando dal suo balcone a migliaia di persone, ha detto basta guerre. Basta guerre, basta idiozie della guerra, basta idiozie di ogni genere, basta la prepotenza di certe nazioni, insomma il Papa. Papa, basta superpotenze che mostrano i muscoli, e qui logicamente è evidente il riferimento al suo connazionale Trump, che mostra i muscoli. Io sono il più forte, faccio quello che voglio. Ma sei il più forte, sei anche il più... Vabbè, non diciamolo. In piazza San Pietro, la chiesa ospitava tutti. C'erano alla messa di Pentecoste. Perciò vinca l'amore sulla guerra, no alle superpotenze. Bravo Leone XIV, la pensi come il sottoscritto. Oggi, domani, chiedo scusa, è lunedì, persistenza di sole caldo intenso per il periodo. Siamo a un clima più alto del periodo in cui siamo. Abbiamo lo zero termico a 3700 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Allora andiamo con il primo brano di oggi di Liscio, quelli il Liscio a nostra disposizione, Liscio che fa sempre piacere ascoltare. Poi logicamente sentirete anche le stranezze, la nostra Anna con le sue stranezze, ma accontentiamo senz'altro anche le stranezze. Abbiamo Bongi, il brano di Bagutti che è per Pia di Parma.

0: Bello, buongi, grazie a Pia di Parma, la grande Pia. Datemi, no, non ho bisogno di un foglio, l'ho trovato. Ed abbiamo una domanda che vale tutti i punti del mondo, no, vale due punti. Se vi parlo di Roberta Corti, di chi vi parlo? Due punti, solo Latina può sapere queste cose. Eccolo qui, Tina, dimmelo in un orecchio, siamo in perfetto tempo. Bravissima, Tina, brava, brava.
1: Betty Curti?
0: Chi è, scusa?
1: Betty Curti.
0: Betty Curti. Betty Curtis. Infatti, Roberta sta per... Berta, Betty, Roberta, diminutivo, Curtis Corti, nata a Milano il 20 marzo del 34. Purtroppo non è più con noi, è una bella, simpatica voce, carinissima. Due punti a Latina meritati, li abbiamo tirati via. Tre stamattina, va e vengono, brava Tina, così si fa, così si fa. E andiamo con Norma di Parola, eccola qua.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Faccio una visita all'Anella, alla Graziella, all'Evidenza e tutti gli ascoltatori. Il tagliato. Roberto Polisano, ringrazio di tutto, ciao ciao.
0: Che bella voce, secondo me ha fatto le cure a Salso, la nostra Norma ha una voce squillante, bella, eccolo qui, il pagliaccio.

0: classici, i veri classici del liscio. Allora, voi del sabato che avete giocato ieri, 4 premi e 30 punti. Voi, cuor di coniglio, avete 3 punti. C'est bien? Allora, il nome, guardiamo le vostre, i nomi strani. Io non sono come l'Anna che va a trovare le cose più strane, no. Io sono per la semplificazione e non per la complicazione. Anna è l'ufficio complicazioni. Io mi definisco l'ufficio semplificazioni. Allora, quale può essere? Visto che abbiamo tanto successo, abbiamo fatto il G, abbiamo fatto il B, stamattina Bernardo Bertolucci, adesso facciamo un nome di persona, uomo, con che inizi con M, come Milano, Monza, Mestre, nome al maschile di uomo, guardiamo che ufficio è, sì.
1: Maurizio!
0: Maurizio, per la nostra norma di parola. Pronto?
1: Mauro.
0: Mauro, brava anche latina, nomi normali.
1: Mama.
0: Pronto?
1: Mama.
0: Non ho capito,
1: Omar. Non si sente perché c'è la televisione.
0: Omar. Applauso ad Anna. Ad Anna, un applausone. Non gli diciamo niente, Pronto?
1: Michele.
0: Non gli diciamo mica niente, Omar. Un nome da uomo che... No, perché se no mi dice un altro nome. Magari con un'altra lettera. Allora, vi aiuto. Solo... attenzione, chi è? Eccolo qui, ho già dentro, vi do dei dettagli per il nome facilissimo, battezzato. Anna non è Omar, perché Omar inizia con Otranto e non con Milano, Monza, Montecatini, eccetera. Allora, è un personaggio della Bohème di Puccini, e qui so che non lo sapete nessuno chi può essere. È un personaggio della Bohème, è un personaggio, è un famoso pasticcere di Salsomaggiore Terme, che si chiamava Botti di cognome. È un nome molto romano, dell'antica Roma, molto usato, di et puns omnia cusa div pariutevan,

0: stare, non parlo a Modena. Mamma mia. Andiamo con Silvana, con Marcello, Rodolfo, Marcello, Mimì, Lucia, sono i personaggi della Bohème di Puccini. 27. Ed andiamo con la nostra, il 2, la nostra Nella di Sanso.
1: Ciao Vittorio, sono la
0: Ciao
1: Nella.
0: Nella.
1: Ringrazio la Norma e gli dedico la ballata del culatello. Grazie Vittorio.
0: Ballata del culatello, sempre fresco e sempre bello. E Leancabo, sto cercando il preaffettato del culatello. Chi mi indica un supermercato o un mercato che abbia il preaffettato del culatello? È pulito, si può dura in frigo per la zia Maria Teresa. Cerca disperatamente, perché non può da sola prendere un culatello intero, perciò il preaffettato è meraviglioso. Vai, culatello, lo dedico a Marta.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
8: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
9: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
10: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
12: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
13: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il Turtis Ledi, il Venesiani e tante tricosi da fuori.
12: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina puoi subito andare.
11: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 8301. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
14: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
15: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
14: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
15: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
16: Sono in super ritardo, l'avete visto, avete ascoltato più musica nella prima parte, ascolterete un po' meno musica nella seconda parte. Andiamo con una domanda facile, l'avevo preparata, non mi ricordo neanche più la domanda che avevo preparato se non segno, non me la ricordo più. Come diciamo in vernacolo, le presine da cucina, per non scottarci le mani quando si prendono in mano diciamo dei tegamini piuttosto caldi. Eccolo qui un punto, un punto, sarà la Silvana, che è facilissimo.
17: Ma il Manelli?
16: Manelli?
17: Manelli.
16: Vedi, noi qui, non so se lì a Fidenza li chiamate il Manelli, sentiamo se mi dicono
18: Sì? Pronto?
19: La pigliola!
18: Esatto. Cos'è, scusa? Sì, esatto.
16: Ho sentito, nella...
18: Oh, sì?
19: Ah, al Patelli.
18: Patelli?
19: Patelli.
16: Anche il Patelli. Allora, il punto lo diamo all'Anella, il Pugnetti. Il Pugnetti. Controllare per chiedere indiscussa questa domanda. un punto per l'anella. Patelli, mai sentì anche quello della, della Silvana? Io non l'ho mai sentito. Ma uè, qualcuno sono qui prima di appoggiare e mettere il prossimo brano che è per l'Anna, correggetemi, non abbiate paura, perché non sono Trump, io quando mi fanno capire sono sulla strada sbagliata cerco di correggerla. Vatore è il Pugnetti. Pugnetti. Ma sembra che tutto vada bene. Quello da Latina proprio non... Vabbè, Silvana, non ho capito bene cosa ha detto, ma è fuori dalla nostra regola dialettale. Andiamo con Anna. Sentiamo Anna. Blocco le linee perché se no interviene qualcuno.
20: No, new message. All message. Play back.
21: Buongiorno Vittorio, ho cambiato idea. Senti, per la canzone, se non trovi il Nido Bertolotti,
16: ah, non lo trovo.
21: Mi metti il valzer dei tassi, cioè il gioco di Marino Castagni. Bene. E poi per il rumore ti dico che stai sposando una bottiglia di vino su un cabaret. Grazie.
16: Ecco, Anna, ascolta, adesso.
21: Solo che quando tira questo ventitello c'è il ripetitore che non funziona bene.
16: Bene.
21: E la televisione.
16: Ah, purtroppo non gli funziona il ripetitore, il trasmettitore lì nella sua zona. Insomma, ci vogliono sempre le attenuanti generiche anche ai processi. Anna, secondo te, con tutti, adesso qui non si tratta di segnale pulito o meno, secondo te, con tutti gli aiuti che ho dato per il rumore, poteva essere uno che appoggia, cioè un cameriere, che appoggia una bottiglia di qualsiasi cosa su un vassoio? Pensaci bene a tutti gli aiuti che vi ho dato. Pensateci bene. Provate, intanto andiamo sempre originale, andiamo con il gioco, il valzer dei sassi, da stirone.

0: Abbiamo sentito i Sassi, l'amico Sergio Sassi, ed abbiamo invece il prossimo brano è di Irma, che è logicamente la vedova di un grande maestro di musica, forse uno dei più grandi maestri pianisti di Salso, Fidenza, l'amico Lino Dell'Endati, veramente grande, fra l'altro mio maestro, mio capo orchestra da giovanissimo al nightclub Il Delfino a Pontetaro, al Diana Park, in vari luoghi dove gli spogliarelli, a Mariano c'era il Diana Park, si spogliavano con facilità. Allora, per Irma, la dolce, la meravigliosa, Irma, grazie per quella cosa là. Grazie anche a Silvana, che mi diceva: Vittorio, per il culatello preaffettato Conad, Rosa dell'Angelo. Si chiama Rosa dell'Angelo. Lei voleva, fissata per i marchi, vuole proprio culatello. Non so se è la Rosa dell'Angelo, eccetera. Comunque, poi mi informo. Lo mangerebbe a 93 anni. Ha detto: devo mangiare prima che sì. La Silvana, dimmi. Sì,
1: è un salumificio, ma è piuttosto valido. Poi magari ce ne sono.
0: No,
1: anche
0: ma
1: altri.
0: Cos'è culatello?
1: Sì.
0: Ah, va bene, non mi interessa.
1: Ma va sotto vuoto a fette?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, sì, sì.
0: Perfetto.
1: No, guardare,
0: no. Infatti, domattina il primo passo lo faccio al Conad. No, non mi interessa la marca, non interessa, purché sia culatello. Culatello che si chiama, prodotto dal salumificio Rosa dell'Angelo. Bravissima Silvana, grazie. La mangerei anch'io una fettina. Domani il primo passo alla Conad. Guardiamo se troviamo il giusto. Adesso guardiamo Irma richiede a Media Luz. Anna è un classico del liscio, è troppo bello. È un valzer troppo bello, a Media Luz. No, la selfa al cuion, dai, il tentango, dai. Fammi il cuion, dopo it credan, dopo it metan denta. Ah no, i matti e mia denta, in tut fora. Allora, cosa significa a Media Luz il titolo? Cos'è il titolo in italiano? Vale un punto? A mezza luce, a Media Luz, Media Luz. Anna, sono i classicissimi che ti dedica la Irma di Fidenza. Te lo dedica per la tua simpatia.

0: media luz, mezza luce per Irma di Fidenza, a cui mando un saluto, a Irma che gli piacciono i classici. Questo è un classicissimo, logicamente. Ed andiamo a premiare i volonterosi della flottiglia con 4 premi, 30 punti, 3 punti solo per cuor di coniglio, per coloro che non giocano in diretta. Allora, Anna, mi spiego bene io, o no? Ascolta, un nome di donna, che inizia, non mi interessano quante lettere, perciò non è che siano 15, avete mai, conoscete mai 15 nomi di un uomo o una donna? No, sono 6, 5, 6, 7, 8, perciò ho diminuito la possibilità di sbaglio da parte vostra con questo metodo. Stavolta, come abbiamo ho detto per la diciamo Marcello, ricordate il Marcellin pane e vino dalla Bohème di Puccini, poi ho dato tanti altri dettagli. Adesso l'M, M, Anna, M, M, un nome di donna che inizia con M. Anna, spiega a Botto, c'è limpido, come l'acqua dei ruscelli che cade per i sassi, il gioco. Bello, bello. Il tango lì. Sì.
1: Milena.
0: Milena per Tina. Milena.
1: Margherita.
0: Margherita. Di Cocciante. Margherita Boignier. Eccolo. Anna, dimmi, Stella.
1: Milena.
0: Milena. Brava Anna. Avrebbe vinto Latina. Mi sembra che l'abbiamo già detto, no, Milena? Mi sembra, che tanghi, ragazzi, che tanghi, sentite. Che tanghi. Allora, il nome battezzato è Maura. Maura! Allora, Maura, il nome.
2: Non avevo tempo di dare il premio di consolazione, perché devo mettere l'ultimo brano. Sono in ritardo, dopo gioco nel pomeriggio. Abbiamo un altro classicissimo. Per l'amica, grande amica Antonella di Medesano, Romano IV con la Madonna degli Angeli, e con il suo Firenze.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Vittorio, bellissima canzone, è cantata da Dio, è Firenze Sogna di Romano IV, solo alla tua radio si imbatte in certi bonbon, è questo, ti dà tanta soddisfazione, è veramente tanta soddisfazione che ancora gente ci faccia ascoltare questa musica, questa musica bellissima. Fidenza, grazie Pietro. Come si chiama la serie di eventi tutti dedicati alla via Francigena? Questi giorni. Allora, come si chiama la serie di eventi dedicati alla Francigena? Per Salso Maggiore, chi mi dice chi ha fondato l'associazione anti-alcolisti? Anti-alcolisti a Salso. Pensate che l'ha fatto per amore della moglie, pensava, è stato un atto, un qualcosa di meraviglioso. Sì? E Nella, dimmi.
1: Mario Marchi.
0: Mario Marchi, Maonella, pronto?
1: Aspettando San Donnino.
0: Aspettando San Donnino, ciao. Tina, fa vedere, non lo so, fa vedere, no, Francigena Fidenza Festival, si chiama. Allora, stavolta il punto è per Mario Marchi, ha fondato la Lega contro l'alcol per amore della moglie che insomma gli piaceva, meraviglioso, meraviglioso. Mario, abbiamo 10 per Salso con Nella che ne ha 5. Ed abbiamo i saluti, baci, languide carezze per tutti voi. Nulla succede, non mi fanno la pelle prima. Domattina ci vediamo, ci sentiamo, meglio ancora, alle 8:30. Ciao a tutti, mi raccomando, con le idee ben chiare per i giochi, mi raccomando.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57.

0: Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca, per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
1: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54.

0: Vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Monte.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 573204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora,

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile

0: uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
0: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

di sete, pensavo avremmo raggiunto questo cielo assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino. In questa notte di pioggia fatta di schegge e di luce, non senti il cuore che morde come una bestia feroce, e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo e di affamato.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti, e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Why are you keeping me at a distance?
13: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
14: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
9: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità? Mi manchi. E a volte giuro, se ci penso, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore? Non ti serve quella roba in viso? Dammi retta, coi tuoi anni puoi permetterti ogni cosa.

bella, l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale

mille no, ho colto al volo un sì, ad occhi chiusi, il tuo primo sì. Ti fa bella l'amore, e stasera io vorrei ricominciare.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

ogni tanto sai mi andrebbe di mandare a quel paese quelli che sono invadenti, che si incontrano qua e là. Hanno